0: da Klubi. Joj vas dozijora. Klubi FM.
1: È un successo a 3 su 8.
0: Oggi di nuovo punto FM.